0: Ciao, aspetti, ti ancora. Ti ho fatto il fortuna, Jess.
1: County 2 Sam 50, can you log me off really quick so I can switch cars?
0: Ciao.